da voi, no, cruzando il cielo poi io voy, lai lai lai lai lai, cruzando il cielo voy, io voy, con mia amada voy, che me conoce sabe soy, cruzando ceros voy, yo voy, lai lai lai lai lai, Dani Montero.